Čuli smo skladbu i palpiti opus 13 za violinu i klavir Nicoloa Paganinija. Nastupili su Itamar Golan klavir i Maksim Vengerov violina. Sada slušamo intermezzo Bohuslava Martinua. Dijelovi su moderato, poco allegro, andante i poco allegro. Bohuslav Matoušek, violina, Petar Adamec, klavir.

0: Lucia forse l'amo.
1: Dunque ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo e tu scovristi il seduttor.
2: Sospetto.

lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese dal trapiano.

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

0: Ebbene. Giunge il tuo sposo.
1: Prega, è corso per la vera.
0: A te s'appresta il palo.
1: La tomba, la tomba, a me s'appresta.
0: Ora fatale è questa. Vadi, arrivi, Guglielmo, a scendere. Vedremo il tron. Aria! Prostrata in ella polvere la parte che io seguia.
1: Oh, io tremo.
0: Al precipizio

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano